0: musa vuota da scosa da nudire, piasi sì dall'ombra di Gigel.
1: Ma se muore la carte!
0: E non parve fenetre della tour,